Ore malababa sore cantarabana barabashu dere cantarala rabasso 3